0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

ja kige saja, in taka dudrina kunule majna. Gente deligan face de mandila, uai che dulu asu preferisciala.

solo le lampare della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

O era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque

Genova ed è crepuscolo, una strada piccola mi porta alla luce di te, oltre mare, luccica una stella.

dell'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove ti rotto. Sul livello del mare, sopra il tetto del mondo, anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il bacio.

0: sun.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: basta!
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle immediate pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti furticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo ad alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori. Quelli presenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, io sì, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. 7° posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Laziomar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. Teatrando si impara è il titolo di una serie di appuntamenti al Teatro Iqbal Masih di Formia con i 100 giovanissimi allievi della scuola di teatro Bertolt Brecht di Formia, diretta da Maurizio Stammati, Chiara Laudani e Anna Maggiacomo, in collaborazione con Roberto Zottola, Sara Petrone e Rinaldo Di Marco. Iniziati con gli spettacoli Io sono Aladino, Mi state rovinando il copione, Le mille quante notti, gli spettacoli proseguiranno domani sera alle 19 con Oh mamma mia, in cui un gruppo di amici scopre la bellezza del gioco di mettere in scena le storie delle mille e una notte tra principesse, pescatori, anfore e geni magici. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gita al Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria,

0: del libro di Rosa Cirone.
1: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani di ergastolani di Santo Stefano in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. O con Perugatti al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre, da mia madre, del commissario Perugatti, e Lucia l'ho conosciuto personalmente anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto tanto piacere.
0: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, quel visionario di Eugenio Perugatti che dà appunto il titolo al suo libro.
2: Sì, visionario appunto perché Perugatti è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75, con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai, quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
0: Poi è avvenuta nel 75.
2: Nel 75.
0: E tre anni dopo purtroppo è scomparso.
2: È morto il 3 maggio del 78, ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
0: Lucia Perugatti è una dei 10 figli di Eugenio Perugatti. Che cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
3: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
0: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
3: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
4: Radio Formia informa.
5: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti, protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di eccellenza con il Venafro in Molise ed ex città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicladis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Eccoci qua, pronti come tutte le mattine, alle 10:00, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a giovedì 18 giugno 2026, alla chiesa ricorda San Calogero di Eremita, San Amando Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono per stare a radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercato settimanale alla Formisi di giovedì. In voce Eugenio Scintola con la valida e preziose grazie tecca di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 sinistro totale, cominciando come sempre con la Riete. Giorno un po' moscio, zero slanci e poco entusiasmo, forse dovuto all'improvvisa latitanza del partner che risulta assente, ingiustificato in questo momento. Dalla Riete al Toro, la vostra attività, nonostante sia di giovedì, vi reclama appassionatamente, regalandovi però soddisfazioni e unguenti miracolosi per le ferite del cuore. Quest'oggi concentrate sulle vostre reali priorità. Dal Toro ai Gemelli. Ore di lavoro straordinario, sgobbate fino a sera, però come premio di consolazione, tornando a casa trovate in tavola il vostro piatto preferito. State pronti a fare un bel cambiamento. Dai Gemelli al Cancro. Considerato a un buon apporto di senso pratico, oggi siete sufficienti nella professione. La vostra inventiva sforna idee geniali alle quali date concretezza. Una dritta di un amico vi porta sulla strada giusta. Dal Cancro al Leone. Un filo di tensione scorre tra Venere e Urano in antagonismo. Imprevisti esterni collegati alla carriera incidono sulla serenità di coppia. Occupatevi delle piccole cose, sarà utile per voi e per gli altri. Da Leone alla Vergine. Il passaggio del segno tra la Luna e il Sole vi scontrano con Marte. Sarà uno stimolo per testare una nuova modalità di azione, meno prudente e più immediata. Mettete al centro voi stessi e le vostre finalità. Bilancia. Poca voglia di darvi da fare o forse mancanza di motivazioni. L'obiettivo è tirare a campare fino alle ferie e rimandare tutto al rientro. Scorpione. Rampanti di affari in tutte le attività che richiedono intuito e inventiva. Di sicuro puntate al guadagno, ma anche a ricevere consensi, conferme per le coppie in rodaggio o appena nate. Sagittario. Luna allo zenith che vi costringe col lavoro straordinario. Tuttavia, almeno per quanto riguarda le piccole soddisfazioni, non vi lascia a bocca asciutta. Capricorno. Circostanza ideale per concedervi una vacanza, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, coccolarvi con le cure termali. Acquario, dopo lo scossone emotivo di giorni scorsi, un attimo di pausa per fare il punto della situazione facendo tesoro delle esperienze passate. Analizzate gli errori fatti e aggiustate la rotta. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. La Luna nel suo aspetto di opposizione vi invita a non perdere la pazienza con il partner di fronte a contrarietà dovuta a interferenze familiari, scambi proficui di opinioni con cui condividete le vostre passioni. Bene, tutto anche questa mattina, giovedì 18 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Calogero Eremita, San Amando Vescovo. Il sole è già sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:14, la luna crescente si eleverà alle 9:14, calerà questa sera alle 23:58. Diamo gli auguri a Paul McCartney che compie 84 anni, a Isabella Rossellini che compie 74 anni, a Marcella Bella che compie anche lei 74 anni. Qualche data da ricordare: nel 2023 il sommergibile Titan di Ocean Gate implode durante un'immersione turistica verso il relitto del Titanic. La frase del giorno: c'è un solo modo di dimenticare il tempo, impiegarlo. Invece pensi questo mattino sono a tronco duro, ascia tagliente. Un buon marito non ha scordato le sue promesse di fidanzato. Guadagno illecito va sempre in fumo. A Ancora buongiorno, buon lavoro solo voi, tutto per questo giovedì 18 giugno 2026 Radio Fobia, l'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, ricordo, mercato settimanale alla Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Cusaco da parte e la regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle immediate pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando

0: Michela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica, avrà anche la delega al bilancio. Settimo posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Lazio Mar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. Teatrando si impara è il titolo di una serie di appuntamenti al Teatro Iqbal Masih di Formia con i 100 giovanissimi allievi della Scuola di Teatro Bertolt Brecht di Formia, diretta da Maurizio Stammati, Chiara Laudani e Anna Maggiacomo, in collaborazione con Roberto Zottola, Sara Petrone e Rinaldo Di Marco. Iniziati con gli spettacoli Io sono Aladino, Mi state rovinando il copione, Le mille quante notti, gli spettacoli proseguiranno domani sera alle 19 con Oh mamma mia, in cui un gruppo di amici scopre la bellezza del gioco di mettere in scena le storie delle mille e una notte tra principesse, pescatori, anfore e geni magici. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gita al Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione sul Nautico Caboto di Gaeta sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perucati, una delle figlie di Eugenio Perucati, ed il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi tre personaggi ascoltiamo ora le interviste.
1: Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Cirone.
2: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani di ergastolani di Santo Stefano in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. O con Perugatti al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre.

0: padre, da mia madre, del commissario Perugatti, e Lucia l'ho conosciuto personalmente, anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto tanto piacere.
1: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, quel visionario di Eugenio Perugatti che dà appunto il titolo al suo libro.
2: Sì, visionario appunto perché Perugatti è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75, con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai, quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
1: Poi è avvenuta nel 75.
2: Avvenuta nel 75.
1: E tre anni dopo purtroppo è scomparso.
2: È morto il 3 maggio del 78, ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
1: Lucia Perugatti è una dei 10 figli di Eugenio Perugatti. Che cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
3: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
1: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
3: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
4: Radio Formia, informa.
5: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti, protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di eccellenza con il Venafro in Molise ed ex città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicradis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Sono le 7:35. Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle immediate pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti furticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo altri aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori. Quelli presenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, IOSI, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. 7° posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Laziomar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. Teatrando si impara è il titolo di una serie di appuntamenti al Teatro Iqbal Masih di Formia con i 100 giovanissimi allievi della Scuola di Teatro Bertolt Brecht di Formia, diretta da Maurizio Stammati, Chiara Laudani e Anna Maggiacomo, in collaborazione con Roberto Zottola, Sara Petrone e Rinaldo Di Marco. Iniziati con gli spettacoli Io sono Aladino, Mi state rovinando il copione, Le mille quante notti, gli spettacoli proseguiranno domani sera alle 19 con Oh mamma mia, in cui un gruppo di amici scopre la bellezza del gioco di mettere in scena le storie delle mille e una notte tra principesse, pescatori, anfore e geni magici. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gita al Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione al Istituto Nautico Caboto di Gaeta sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perucati, una delle figlie di Eugenio Perucati, e il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi 3 personaggi ascoltiamo ora le interviste.
5: Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Rosa Cirone.
6: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani di ergastolani di Santo Stefano in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. O con Perugatti al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre, da mia madre, del commissario Perugatti, e Lucia l'ho conosciuto personalmente, anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto tanto piacere.
5: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, quel visionario di Eugenio Perugatti che dà appunto il titolo al suo libro.
7: Sì, visionario appunto perché Perugatti è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75. Con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai. Quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
5: Poi è avvenuta nel 75.
7: Nel 75.
5: E tre anni dopo purtroppo è scomparso.
7: È morto il 3 maggio del 78, ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
5: Lucia Perugatti è una dei 10 figli di Eugenio Perugatti. E cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
8: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
5: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
8: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
9: Ricordi,
10: emozioni,
9: sensazioni che sanno di
10: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
11: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, Radio Fama, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con le Sorosco. Siamo giunti a giovedì 18 giugno 2026, la chiesa ricorda San Calogero, Eremita, San Amando Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina ci vorrebbe essere a radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercato settimanale a Formis di giovedì, in voce Eugenio Scintola con la valida e preziose forze tecca di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 sinistri totali, cominciando come sempre con la Riete. Giorno un po' moscio, zero slanci e poco entusiasmo, forse dovuto all'improvvisa latitanza del partner che risulta assente, ingiustificato in questo momento. Dalla Riete al Toro, la vostra attività, nonostante sia di giovedì, vi reclama appassionatamente, regalandovi però soddisfazioni e unguenti miracolosi per le ferite del cuore. Quest'oggi concentrate sulle vostre reali priorità. Dal Toro ai Gemelli. Ore di lavoro straordinario, sgobbate fino a sera, però come premio di consolazione, tornando a casa trovate in tavola il vostro piatto preferito. State pronti a fare un bel cambiamento. Dai Gemelli al Cancro. Considerato a un buon apporto di senso pratico, oggi siete sufficienti nella professione. La vostra inventiva sforna idee geniali alle quali date concretezza. Una dritta di un amico vi porta sulla strada giusta. Dal Cancro al Leone. Un filo di tensione scorre tra Venere e Urano in antagonismo. Imprevisti esterni collegati alla carriera incidono sulla serenità di coppia. Occupatevi delle piccole cose, sarà utile per voi e per gli altri. Dal Leone alla Vergine. Il passaggio del segno tra la Luna e il Sole vi scontrano con Marte. Sarà uno stimolo per testare una nuova modalità di azione, meno prudente e più immediata. Mettete al centro voi stessi e le vostre finalità. Bilancia, poca voglia di darvi da fare o forse mancanza di motivazioni. L'obiettivo è tirare a campare fino alle ferie e rimandare tutto al rientro. Scorpione. Rampanti di affari in tutte le attività che richiedono intuito e inventiva, di sicuro puntate al guadagno ma anche a ricevere consensi, conferme per le coppie in rodaggio o appena nate. Sagittario. Luna allo zenith che vi costringe col lavoro straordinario, tuttavia almeno per quanto riguarda le piccole soddisfazioni non vi lascia a bocca asciutta. Capricorno. Circostanza ideale per concedervi una vacanza, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, coccolarvi con le cure termali. Acquario. Dopo lo scossone emotivo di giorni scorsi, un attimo di pausa per fare il punto della situazione facendo tesoro delle esperienze passate. Analizzate gli errori fatti e aggiustate la rotta. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. La Luna nel suo aspetto di opposizione vi invita a non perdere la pazienza con il partner di fronte a contrarietà dovuta a interferenze familiari, scambi proficui di opinioni con cui condividete le vostre passioni. Bene, tutto anche questa mattina, giovedì 18 giugno 2026, Radio Fama, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Calogero Eremita, San Amando Vescovo. Il sole è già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.14, la luna crescente si eleverà alle 9.14, calerà questa sera alle 23.58. Diamo gli auguri a Paul McCartney che compie 84 anni, a Isabella Rossellini che compie 74 anni, a Marcella Bella che compie anche lei 74 anni. Qualche data da ricordare: nel 2023 il sommergibile Titan di Ocean Gate implode durante un'immersione turistica verso il relitto del Titanic. La frase del giorno: c'è un solo modo di dimenticare il tempo, impiegarlo. Invece pensi questo mattino sono a tronco duro, ascia tagliente. Buon marito non ha scordato le sue promesse di fidanzato. Guadagno illecito va sempre in fumo.
ancora buongiorno, buon lavoro solo voi, tutto per questo giovedì 18 giugno 2026 Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercato settimanale alla Formia, un grazie per l'ascolto, un grazie a Cusaco da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica. Quando

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Sono le 9:02.
8: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Vezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori.

0: fresco.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Non è per niente divertente

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Informia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi, traffico rallentato con code tra le località Pitocco e Colle Lavena nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla regionale via per Fiuggi, si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia nei due sensi di marcia. In via Casilina si rallenta nei centri abitati di Anagni, Frosinone e Darce nelle due direzioni. In provincia di Latina, percorrendo la statale Appia, lato Napoli, un cantiere attivo rallenta il traffico a Fondi tra via dei Serpenti e via Carlo Levi nei due sensi di marcia. A Borgo Santa Maria si rallenta per l'intenso traffico su strada Macchia Grande, in prossimità dell'incrocio con via del Crocifisso, direzione Pontina. Da Claudio Veloce d'Astral, Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie

0: a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori. Quelli presenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, IOSI, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. 7º posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Laziomar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gital Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione su un audio Caboto di Gaeta sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perugati, una delle figlie di Eugenio Perugati, ed il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi tre personaggi ascoltiamo ora le interviste. Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Cirone.
1: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani di ergastolani di Santo Stefano in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. Ho con Perugati al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre e da mia madre del commissario Perugati, e Lucia l'ho conosciuto personalmente, anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto tanto piacere.
0: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, quel visionario di Eugenio Perugati che dà appunto il titolo al suo libro.
2: Sì, visionario appunto perché Perugati è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75. Con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai. Quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
0: Poi è avvenuta nel 75. I tre anni dopo purtroppo è scomparso.
2: È morto il 3 maggio del 78, ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
0: Lucia Perugati è una dei 10 figli di Eugenio Perugati. E cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
3: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
0: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
3: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
4: Radio Formia informa.
0: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti. Protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di Eccellenza con il Venafro in Molise ed ex Città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicradis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
6: Ricordi,
7: emozioni,
6: sensazioni che sanno di
7: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: siete pronti? Siete caldi?
1: No, siamo carichi.
2: Siete caldi.
1: Poi c'è la famosa giornata barbecue.
2: No, oggi dobbiamo fare solo gli auguri ai ragazzi che oggi hanno iniziato gli esami di maturità.
1: Sì, mi raccomando.
2: Poi vi leggeremo anche i titoli dei temi che sono usciti.
0: Ah, sì?
2: Giusto,
0: ce l'abbiamo.
2: Pure la soluzione ce l'abbiamo.
0: Certo, in tema di chat, di intelligenza artificiale, fare i compiti di Stato potrebbe essere molto facile.
2: È molto difficile.
0: È molto difficile. Allora, già, adesso gli orologi, tu lo sai, no?
2: Ma guarda, se ti acchiappano con un dispositivo qualsiasi elettronico, lo sai, sì, che non è la prova, viene ti cacciano
1: bene,
2: proprio. Ti acchiappano, ti cacciano dall'esame, cioè non lo fai.
1: Comunque il professore praticamente ha stimato questo, che chi si serve dell'aiuto dell'intelligenza artificiale fa dei compiti che si assomigliano tutti quanti. Il cervello non funziona più.
0: Allora, questa una volta, adesso l'intelligenza artificiale è evoluta. Comunque, le tracce di italiano sono Pavese, Brancati, Calabresi, La scienza di scrivere.
2: E sì, è quell'altro tema l'hai letto.
0: Sui confini dell'assemblea costituente, il discorso di Saragat
2: e i confini dello Stato, andiamo su temi un po'
0: sinceramente non ho letto, comunque adesso le leggiamo noi, però questa mattina vogliamo aprire con un'altra cosa.
2: Sì,
0: voi sapete che oggi che giorno è?
2: Oggi è
1: giovedì.
0: Ma no, che giorno è? Lo sapete che giorno è?
1: Oggi è 19, cos'è? 18.
0: Mercoledì prossimo, sapete che cos'è?
2: San Giovanni.
0: E sapete chi viene a San Giovanni?
2: Lo sappiamo.
0: E chi viene?
2: I Nomadi. E ci sentiamo una canzone dei Nomadi.
0: Ma apriamo una canzone con una canzone dal vivo, in cui Dall'Oglio parla di questa canzone alla fine di un concerto. Ve la lasciamo perché è veramente bellissima e l'ascoltiamo in religioso silenzio, ricordando che mercoledì prossimo 24 ci saranno i Nomadi a Formia.
3: Che c'è in giro molta gente che viene coinvolta nella stessa maniera. Non è una questione di età, ci sono persone di qualsiasi età. E questo dà più senso alla storia, alla nostra storia, che poi la storia anche delle persone che camminano, vivono, eccetera. Ed è bellissimo. Ciao a tutti, grazie, come sempre, sempre Nomadi.

0: Questa è una versione dal vivo. Vivremo queste stesse sensazioni anche se non c'è lui.
1: Vabbè, però l'ascolteremo dal vivo mercoledì.
0: Io però qualcosa vorrei spendere su questa canzone, se siete d'accordo. Il testo è di Alberto Salerno, la musica è di Damiano Dattoli. Pensate, del 72 questa canzone. Insomma, qual è il significato di Io Vagabondo? Insomma, no? Voi lo siete chiesti? Cioè, il testo di questo vuol dire? È un inno alla libertà. È un inno alla libertà, all'indipendenza, alla ricerca anche spirituale, un po' insomma, al giorno d'oggi si sono persi un po' questi. Insomma, esprime il rifiuto del materialismo. Dice: soldi in tasca non ne ho. Delle convenzioni sociali, insomma, allora c'era anche questa voglia di,
2: cioè, libertà assoluta,
0: di libertà, sì, della speranza, e poi di una fede intima, dice: ma lassù mi è rimasto Dio. Rappresenta anche il passaggio dall'innocenza dell'infanzia alla disillusione dell'età adulta. Ragazzi, è una canzone bellissima.
2: Certo.
0: Io non so, forse perché sarà per l'età, ogni volta che sento l'ingresso
2: no, ci viene, come dire, la pelle d'onna,
0: specialmente con la voce di
1: Dallo. Durante il programma vediamo se ne possiamo sentire qualche altro.
2: E dire che qualcuno aveva pure storto il muso quando sentiva ancora quelli, ma come
1: certo.
2: Una delle colonne fondanti della musica moderna italiana.
0: Perché probabilmente adesso i soldi ce l'hanno in tasca tutti quanti, pochi, ma allora veramente nel 62 veramente in pochi avevamo i soldi in tasca.
2: Sì, ma pure loro facevano la fame, attenzione, molti di questi gruppi andavano avanti un po' a fischi a pernacchie.
1: Vabbè, feste di piazza, però le continuano a fare, vedi, la cosa bella.
0: Poi lo chiederemo anche a Peppe Giunta, no? Che adesso fra poco ci collegheremo con Fondi, parleremo di un cantante italiano che non ha niente a che fare con i Nomadi, però insomma un ricordo dei Nomadi a Peppe Giunta ce lo chiederemo.
2: Ma che dite, a Fondi fa lo stesso caldo di Formia?
1: Penso proprio di sì.
0: Ma secondo me di più.
2: Quindi avremo il Giunta sudato.
1: Sì, sicuramente.
0: Giunta sudato.
2: Va bene,
0: non so, avete qualche altra cosa da dire oppure non so.
2: No, più tardi ascoltiamo ancora qualche musichetta di queste qua, così ci culliamo su queste note.
1: Ci prepariamo
2: anche, dai.
0: Vabbè, allora, nel frattempo che avevi qualcosa da dire, no? Avete preparato qualcosa?
1: No,
2: oggi
1: professor sono
2: preparato.
0: Io una cosa però volevo dire su San Giovanni. Posso dire?
2: Anche.
0: San Giovanni, prendi un po' quel libricino là di Sant'Erasmo. Quante pagine sono sotto? C'è scritto numerato?
2: Raga, qua sfioriamo pericolosamente la concorrenza.
0: Perché oggi ho in mano il libricino di San Giovanni e sono ben 103 pagine.
2: Invece?
0: Sant'Erasmo non ce l'ha messa.
2: Sembrano di più, molto di più.
0: Sembrano di più. No, lo spessore su San Giovanni mi sembra più grosso.
1: Quale pensi?
0: Qua la battaglia anche sui libricini, fa più meglio il fuoco.
1: Sui botti.
0: Sui botti, sul fuoco.
2: Diciamo
0: sul
2: candante.
0: Però voglio dire, il libricino di Sant'Erasmo c'ha la carta più spessa.
1: Come mi sa che Formia è una delle pochissime città, se non l'unica, che c'ha due padroni che festeggia alla grande come fa.
0: C'è un solo padrono che è Sant'Erasmo.
1: Sì, però fa due festeggiamenti di padroni.
2: Ma pure dove sono nato io, a Lupaese, ci stanno due padroni. Fanno e la Madonna dei Martiri.
1: Ma fanno due feste grandi così?
2: Sì, certo.
1: Quindi
2: distinte
1: allora
2: e separate.
0: Scusa, ma da quale Lupaese arrivi?
2: A Lupaese, non lo dico, lo lascio immaginare.
1: Se lo dovete sapere, telefonate.
0: Votate Antonio. Va bene, allora questa era
1: una curiosità di Franco
0: di Sant'Erasmo. Il libricino vedremo adesso, me le metto a contare uno per uno, vediamo chi ha vinto.
2: Devi pesare,
0: non è pesare, devi contare le pagine che poi in realtà è tutta pubblicità, perché poi alla fine le cose non dice
1: sono tre pagine.
2: Se ti devo dire la verità, è quello che mi interessa, la pubblicità, poi il resto
0: questo pure è vero,
2: è superfluo.
0: Vabbè, facciamo una cosa, mandiamo un po' di pubblicità giusto perché
1: stiamo parlando di pubblicità.
0: Pubblicità. Se ci riesco.
3: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
4: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
5: Sì. al settembre, mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Vabbè, questo era settembre di, lo sapete di chi è? Di Alberto Forti, sì, sì, in anticipo. No, aspettiamo tutti settembre per un po' di fresco.
1: Un po' di frescura, sì.
0: Si parla di questa
2: allora
0: prossima.
2: Iniziare, cioè aspettiamo settembre.
0: Sì,
2: dai,
0: ma si parla di questa settimana e di prossime settimane di 40 gradi, cioè.
1: E più.
0: Oddio, però un San Giovanni molto caldo, io lo ricordo da, è capitato spesso.
2: Non per niente lo è soprannominato Uspugliata.
1: Cioè, perché va senza, perché fa caldo.
0: Va bene, allora abbiamo parlato
1: degli, riprendiamo il discorso che stavamo facendo prima.
0: Sì, degli esami, ma, degli anche, esami. Ma anche della guerra, no? Pare che la guerra una volta sì, una volta no.
1: No, pare che hanno firmato.
0: Oh, finalmente
2: sì. non si sa cosa hanno firmato, ma hanno firmato.
1: Comunque gli iracheni hanno confermato che hanno firmato pure loro.
2: Sì, abbiamo ragione noi.
1: Sì, cioè, no, tutte e allora, due hanno vinto la guerra, l'hanno vinta tutte e due.
0: Tutto sto casino, tutti questi paesi che hanno subito danni perché l'aumenta, noi cittadini che abbiamo pagato la benzina di più, la roba di più, eccetera. Alla fine che è successo? Si sono messi d'accordo e sono contenti, quella vinta quella,
2: io non in pratica sono ritornati al punto di partenza.
0: Io proprio non voglio parlare,
1: però Fernando lì ha detto che
2: chi è Fernando? Che lui Fernando.
1: Trump, no?
2: Donald,
1: ha detto che praticamente se gli va bene, se no ricomincia a bombardare. Ricomincia a bombardare se non si comporta male.
0: Allora, abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione dell'esame di Stato.
1: Sì,
0: che ci sarà,
1: quello volevo sapere.
0: Allora, c'è una traccia che parla il discorso di Saragat. Voi forse, non so chi l'ha studiato il discorso di Saragat, però il discorso di Saragat è un discorso del presidente della seduta del 26 giugno del 1946 alla Camera dei Deputati.
2: Politico di socialista.
0: È l'insediamento della Costituente, quindi sarà che ha fatto l'insediamento della Costituente, quindi gli studenti dovranno riassumere il contenuto del brano, rispondere a una serie di domande, elaborare un testo sul tema della democrazia, anche facendo riferimento a argomentazioni da Saragat. Mo l'hanno studiato Saragat?
1: Speriamo di sì. Se non fanno l'altro tema, ma se no fanno gli altri temi, Pavese. Quale?
2: Quello dei Pavesi, bocciato.
0: Vi voglio leggere, lo leggo anche a tutti i nostri ascoltatori, l'incipit di questo discorso, no? Perché voglio dire, certe parole noi ce le siamo dimenticate. Il discorso di Saragat diceva questo: l'adesione di tutto il popolo ai principi della democrazia politica non soltanto non è possibile senza alcun progresso umano, ma le stesse conquiste legateci da secoli di storia sono insediate e minacciate di rovina. Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa assemblea sovrana, dovete sentire l'immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Dietro a voi sono le sofferenze di milioni di italiani, innanzi a voi le speranze di tutta una nazione. Sono parole sante che danno i brividi, che i nostri politici attuali se la dovrebbero leggere 50 volte.
2: Se riescono a leggere i nostri politici.
0: Quello è il problema.
2: Che sono leggermente analfabeti.
0: Va bene, questo è uno dei temi che ci sarà oggi agli esami di Stato. Speriamo che i ragazzi...
2: Ha parlato di democrazia anche Seneca. 2-3 mila anni fa
0: era un po' diverso quello di oggi, però ci assomiglia
2: molto.
0: Va bene, adesso sentiamo una canzone. Laura non c'è
2: ancora, trovatela.
0: No, questa è sempre Laura, non so perché Laura è sempre citata in canzone. Questa è Laura di Vasco Rossi e poi ci colleghiamo con Fondi. E forse

0: mamma adesso deve solamente riposare. E forse smetterà anche di fumare.
1: Allora, questo è Vasco Rossi con Laura. Io prima di dare la linea a Peppe Giunta per il coso, volevo segnalare la scena di Trump che Macron ha offerto
2: sì.
1: a Versailles.
2: Che gli ha fatto mangiare?
1: Non lo so che gli ha fatto mangiare, però quando Trump. Quando Trump ha visto la sala degli specchi. No, ci stai. No.
3: Ha detto la voglio pure io. No, uguale.
1: No, ha detto è roba seria. Beh, lui vorrebbe...
2: lui copia come i cinesi, lui sì, rivede sì, le sì. cose che gli piacciono e le rifà alla Casa Bianca.
1: Certo, lui vorrebbe diventare anche il Re Sole anche lui, ma sì.
3: L'ha detto, il boss sono io.
2: Hai visto l'entrata nella riunione del G7?
3: Il boss
2: è arrivato lui per ultimo, io sono il boss.
3: Ma nessuno lo riebbe di schiaffi.
1: Va bene, Peppe, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Il boss sono io. Allora, noi invece ci parliamo di musica oggi, che dici?
4: Sì, parliamo di musica, ma stiamo in diretta?
2: Certo, siamo in diretta. Certo.
4: Perfetto, volevo
1: accertarmi. E quindi attenzione a quello che diciamo.
3: Ripetiamoci.
4: Sì, starò attento.
1: No, vabbè, scherzavo naturalmente. Allora, Peppe, allora noi abbiamo iniziato la nostra trasmissione con i Nomadi, perché saranno il venerdì. Noi oggi parliamo
4: San Giovanni.
1: San Giovanni. E tu hai un aneddoto dei Nomadi?
2: Sui Nomadi.
1: O niente, andiamo direttamente a Baccini.
4: No, l'unica, mi pare che ve lo dissi già in studio, quando mi avete detto che c'erano i Nomadi a San Giovanni, io ricordo con molto piacere di aver ascoltato un concerto proprio qui a Fondi dell'estate dell'84 dei Nomadi, e quindi c'era Augusto Dell'Oglio, e quindi tutta la band era il 1984, sì, e c'era il Festival dell'Unità, e nella piazza centrale di Fondi c'era questo concerto. E eravamo quattro di Formia che veniva.
1: Okay,
4: alcuni li conoscete benissimo, qualcuno non c'è più.
1: Va bene. Volevo soltanto dire che Sant'Erasmo ha battuto San Giovanni perché quattro pagine in più sul libretto. Lo voglio dire perché è una cosa importante.
4: Non ho capito che è successo. Scusate.
1: Allora, Sant'Erasmo, i libretti pubblicitari dove sono
2: il programma delle festeggiamenti.
1: Allora, 103 pagine sono San Giovanni e 107 Sant'Erasmo.
4: Quindi
1: ci sono più pagine di pubblicità.
3: Anche come peso.
1: Va bene.
4: Però... Vabbè, ma che vuoi. Io ero un monello quando c'erano le feste, le vedevo pulire i fuochi. E mi ricordo, ero più verso San Giovanni perché abitavo nel quartiere di Giovan Mola, Via La Conca, eccetera. Poi mi divertivo a provocare la gente che andava a vedere i fuochi di San Giovanni. Allora io dicevo a questi qua: no, che strada non è granché, Sant'Erasmo ha fatto da meglio. Che stai a dire?
2: Si facevano le risse.
4: Mi divertivo perché ognuno faceva: oh, che bello, se andavo di nesta. Sì.
1: Ma guarda che adesso è la stessa cosa, cioè quelli che dicono.
4: Immagino, è cambiato niente.
1: Va bene, senti, veniamo al nostro
4: Al nostro Francesco Baccini.
1: Sì.
4: Nostro, nel senso che è la scelta che ho fatto oggi. Stiamo parlando di un cantautore della cosiddetta scuola genovese, ma della seconda fase, perché lui è nato nel 1960, e rispetto agli altri cantautori genovesi, lui ha una vena molto, molto leggera, ironica, scanzonata, che spesso si è autodefinito in questo modo. Sono un cantautore che si ispira alla scuola genovese, ma lo faccio in maniera molto leggera, eccetera. E come nasce la figura di Baccini come cantautore? A 20 anni lui, dopo gli studi delle scuole medie superiori, si appassiona alla musica leggera e al rock. Però nel frattempo il padre lavorava al porto di Genova come camallo. I camalli, come ben sappiamo, sono degli scaricatori di porto che scaricano le merci dai container, e lui ha lavorato per un periodo fino a intorno ai 33 anni, però poi si è stufato e ha rassegnato le dimissioni ed è andato, poi ha provato la strada e il percorso verso il teatro, il cabaret, a Milano. Per chiudere da questa prima parte di produttiva, c'è un suo primo album dell'89, si intitola Cartoons, che fu premiato come una vera e propria rivelazione a San Vincenzo, e vinse anche la Targa Tenco. Poi partecipò quell'anno al disco per l'estate con la canzone Figlio Unico. Allora, io ho scelto, come avete visto, diversi brani dal suo secondo album, che secondo me è il migliore, che si intitola Il pianoforte non è il mio forte. Sì. E possiamo cominciare con, se volete, con il primo brano di oggi che ho scelto, che è molto famoso, Le donne di Modena.
1: Eccolo qua.
5: Uno non ci sta.
6: Hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito, e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

0: donne di Modena.
1: Le donne di Modena che sono? Sono esigenti, no?
2: Lui descrive in questo modo, con le ossa grandi, i fianchi che sono larghi, e sono molto socievoli, no? Come buona parte anche penso delle, di quelli che vivono nelle mine, in Romagna, e accettano volentieri un invito, dice lui, no? Però non è il caso che possano essere da marito. Vabbè, questa è una canzone, quando dice le donne di Genova sono, sì, insomma, no, hanno le gonne strette, si mettono a leggere a letto, eccetera, e poi dice, insomma, donne di Napoli, di Firenze, in sintesi è una canzone che descrive insomma anche gli stereotipi, è un ritratto, certo, abbastanza ironico, certo, scanzonato sulle donne italiane in base alla loro provenienza, e quindi questi stereotipi regionali lui li prende un po' in giro, ecco, e queste abitudini quotidiane che c'erano in quegli anni. Stiamo parlando di un brano che è del 1990, insomma, cioè 36 anni, insomma, è un po' datato a quel periodo. Comunque,
1: se non so se è stato oggi, non so se oggi si poteva scrivere un brano così,
2: Ma penso di sì, vabbè, ma io non so che ci sta di male.
1: No, niente, però sai, qualcuno
2: tutte sanno farlo da mangiare, qualcuno, non solo le donne, anche gli uomini, chi ci prova, sanno cucinare, sanno fare l'amore.
1: Sì, vabbè, no, dico, ma sai, oggi è tutto, oggi con i soldi è tutto esagerato, oggi il primo che si sveglia.
2: Ah, sì, questo political correct, come si dice, ho pronunciato bene, ma comunque io non ci vedo nulla di...
1: Sono
2: contrario a questa cosa,
1: non
2: mi interessa, anche perché i brani, come anche i film, vanno contestualizzati.
1: Certo. Senti, passiamo al
2: prossimo. Ci sono delle bellissime battute di Totò, che a me piace molto quando prende in giro gli stereotipi di allora, eccetera, oppure quindi a me fanno ridere ancora queste cose, perché vanno contestualizzate in quel periodo, senza essere che uno le
1: criminalizza. Femmina, Tosina, ma la femmina,
2: no, per la canzone italiana possiamo trovare, ci potremmo fare enciclopedia su quello che hanno scritto.
1: Ma infatti, senti,
2: sulla figura delle donne. Dimmi.
1: Passiamo alla seconda.
2: Sì, il pianoforte non è il mio forte, va benissimo.
1: L'ascoltiamo, vuoi dire qualcosa prima? Ascoltiamo.
2: No, ascoltiamo. Va bene, ascoltiamo poi.
0: Le donne di Modena hanno le ossa grandi.
1: Niente, non ci riusciamo. Un attimo solo che ci proviamo.
0: Prego. Hanno larghi fianchi.
1: Allora, ragazzi, un attimo.
3: Ci sono ancora le donne in mezzo qui.
1: Sì, no? Il pianoforte non è il mio forte. Vabbè. Vediamo se riusciamo a andare in onda. Dovrebbe essere questo qua. Eccolo qua.
0: Pianoforte non è il mio forte.
2: Ecco.
0: Non riconosco il fa.

0: vaccini, è in sostanza un pianista, cioè compone molto partendo dal pianoforte. Anche nei suoi concerti utilizza molto il pianoforte, perché è uno strumento che egli nei suoi studi giovanili si è ispirato ai grandi compositori del passato, e quindi ha studiato il pianoforte, lo padroneggia con una certa dimestichezza. E questa è un po' la cifra del suo stile musicale. Poi nelle sue canzoni, come vedremo anche dopo, oltre a queste prime, notiamo che c'è una forte contaminazione tra i cantautori italiani più tradizionali, e invece lui utilizza molto, come posso dire, delle influenze che sono, ecco, influenze ritmiche strutturate appunto sul pop, sul rock, sul blues. Addirittura dal punto di vista tecnico riesce a fare, anche come ho notato anche facendo una ricerca su questo tema del suo stile, inserisce cambi di tempo improvvisi, progressioni armoniche all'interno della canzone. Ecco, questo è un po' il suo stile. Poi, e chiudo su questo aspetto, cioè è anche molto teatrale nei suoi concerti, coinvolge molto il pubblico, non sta lì solo al pianoforte, eccetera, e quindi con la sua voce, che è molto recitata, istrionica, trasmette molto. Chi ha visto i suoi concerti ha sentito anche questo entusiasmo, questa
1: Non è mai
0: capacità
1: venuto,
0: di interagire col pubblico.
1: credo che non sia mai venuto in zona, no, nelle feste patronali. Io non ricordo.
0: A Roma,
1: Sì, qualcuno a Roma, sì.
0: qualche amico che me l'ha raccontato l'ha visto a Roma, io non l'ho mai visto, però.
1: Vabbè, era giusto una considerazione così.
0: No. Allora, questo testo del pianoforte, dico solo le cose brevi, poi andiamo avanti. Il testo, come vedete, è strutturato della canzone, è strutturato sul doppio, cioè sul fatto che c'è il piano e il forte. Il pianoforte, come strumento musicale, fu inventato da un italiano, un certo Bartolomeo Cristofori, che era padovano, ed era un costruttore di strumenti musicali, e proprio lui ha coniato questo nuovo termine, cioè che i suoi tasti sono in sostanza, hanno note soffuse, piano appunto, e note intense, che sono quelle forti, invece, come uno utilizza la pressione delle dita. Niente, semplicemente questo. Quindi, poi l'espressione "non è il mio forte" ci ha giocato molto. Il pianoforte è il mio
1: Certo.
0: forte, è un'accezione linguistica che usiamo spesso anche noi, no? Diciamo, questa disciplina, questo aspetto non è proprio il mio
1: Giusto.
0: forte. Invece,
1: Esatto. Va bene. Allora, adesso abbiamo.
0: Franco, qual è il tuo forte? Facci sentire.
1: Non è il pianoforte. Senti,
0: Dimmi.
1: prossima canzone, dai, prima della pubblicità, così.
0: Sì, visto che fa molto caldo sotto questo sole, vai.
2: Ah,
3: ah,
2: bellissima. Questa ce la ricordiamo tutti.

0: è bello pedalare, ma con sto caldo con diventa
1: sto
0: dura.
1: Caldo è da morire,
2: è un po' difficile, sì.
0: Sì.
2: Il titone di quell'estate,
0: certo. Mm. Che anno era?
2: A sei mani tra bacini belli e un certo Enrico Prandi, vabbè.
0: Esatto, perché erano i ladri di biciclette, lo ricordiamo, no? Era sotto questa veste dei ladri di biciclette.
2: Allora, adesso c'è la pubblicità.
0: Sì, bravo.
1: Ci siamo adeguati.
0: Vedo che ci siamo adeguati. Senti, allora, visto e considerato che sei così bravo, no? Vuoi lanciare la pubblicità?
2: Sì, mi si è passato un po' la voce.
3: Ah, ecco. Sei emozionato.
0: Pubblicità.
2: No, è proprio che c'ho.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
5: Itaca, l'altra città.
6: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
5: Itaca.
4: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
5: Itaca, l'altra città.
7: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
8: Ogni giorno.
7: Ogni giorno.
8: Stai ascoltando
7: Radio Formia.
0: Bene, allora, Peppe, torniamo a noi.
2: Torniamo a noi. Allora, sempre da Il pianoforte non è il mio forte, ho scelto il quarto brano che si intitola Qua. Quando.
0: Ah, non sono papere allora, che girano, no, papere che vanno, no.
2: No, qua è perché gioca sulla balbuzia questo brano, sulla metafora della balbuzia, poi dirò alcune cose. Però ecco, se mi permettete vorrei fare una dedica.
0: Come no?
2: Allora, l'anno scorso mio fratello, proprio in questo giorno, se non sbaglio, presentò Raff. E a un certo punto dedicò una canzone alla mia nipotina. Oggi ha fatto un anno.
0: Ah,
2: oggi compie un
0: auguri,
2: anno.
0: Auguri.
2: Esatto, è andata un anno fa l'una. E lui gli dedicò questa canzone, sarà la più bella del mondo. Allora ha detto, che dici? Dico, vabbè sì, allora domani scelgherò una canzone di Baccini, questa mi sembra abbastanza simpatica, bella, e la dedico alla mia nipotina Luna.
3: E anche noi ci uniamo a questa
0: dedica.
3: Anche
0: noi ci uniamo, eccola qua.
2: Grazie.

0: qua quando.
1: Ma qua qua quando?
2: Dedicata a Luna.
3: Giusta.
1: Pronto? Certo.
4: Siamo?
2: Sì, sì, sì, sì, noi ci siamo.
4: Ok. Allora, questa canzone è molto bella, secondo il mio parere, perché è particolare. Lui gioca molto sulla metafora della balbuzia, cioè una sua incapacità magari di esprimersi, di avere ansia e anche blocco emotivo di fronte ad una persona che ama. E poi ironizza molto, avete visto, sul cliché del classico rimorchio del maschio, no? Della seduzione.
3: Per certi versi.
4: Al fondo. Sì, prego.
3: Per certi versi mi sembra una caricatura. Non una caricatura, riprendere un po' Fred Buscaglione. Non so se
4: sì,
3: ricordi.
4: Per certi versi sì.
3: Sia ragione, come ritmo, come.
4: No, si ispira magari, esatto. Perché lui aveva anche. Da come ho letto aveva anche una profonda stima di questi cantautori, non solo quelli genovesi, ma anche di questa generazione degli anni 60. Però esatto, quello che dice è proprio anche un po' l'espressione di una certa amarezza finale dietro l'ironia, il gioco diciamo di questa metafora della balbuzia qua quando, eccetera eccetera. E, insomma, è un brano che ha un ritmo veramente molto travolgente, quando ti invita anche magari se uno l'ascolta a saltellare, a ballare, eccetera. L'ultima cosa che voglio dire su questa canzone, consiglio di andarla a vedere anche su YouTube, perché è un videoclip che fu una vera e propria una novità forte nel 91, quando fu girato, e fu girato da un regista televisivo, ho trovato questa ricerca appunto, che si chiama Ambrogio Lo Giudice, e il video si distinse appunto per l'alto livello qualitativo, tanto da vincere il prestigioso premio del Festival Rimini Cinema come miglior videoclip dell'anno. Infatti all'inizio c'è Mike Buongiorno che lo presenta come se fosse a Sanremo, quindi è stato giocato molto su quel, e poi è in bianco e nero, ecco, c'è una parodia molto particolare. Vabbè, insomma, lo consiglio come qua quando, come videoclip da trovarlo su YouTube.
1: Beh, perfetto. Il prossimo brano?
4: Allora, il prossimo brano invece l'ho tratto da un album degli anni del 93. Questo album si intitola Nudo, e questa canzone che ho scelto si intitola Ho voglia di innamorarmi.
1: Allora, sentiamola.

succede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo.

0: Allora lui ha voglia di innamorarsi, solo lui.
1: Sì,
2: tutto va bene. Tutto va bene.
1: Questa canzone in sostanza, a differenza del brano precedente, dove lui in sostanza con la canzone Qua Qua Quando è strutturata quella lì che abbiamo ascoltato prima sul tema di un'attesa molto disperata, a volte anche un po' goffa dell'amore, no? Però lui denuncia con la canzone anche la superficialità dei rapporti moderni, rapporti d'amore. Invece con Non voglia di innamorarmi, questo album poi successivo, appunto Nudo del 93, lui dice, beh, insomma, di fronte anche alla situazione piatta della vita, alla monotonia, eccetera, alla noia, voglio soffrire, dice la canzone, mi auguro di star male, di soffrire come un cane, pur di provare un amore intenso, no? E sentirmi più vivo, insomma. Quindi è un inno alla ricerca di forti emozioni. E se avete ben ascoltato, appunto verso la fine dice, ho voglia di innamorarmi di una donna, di un animale, una borsa di coccodrillo, uno straccio di ideale, di qualcuna che non c'è. E poi amaramente conclude, ok, vi faccio il caffè.
2: comunque ho notato,
1: vabbè, facimmi ciò caffè, ecco.
2: Ho notato comunque che a parte i testi che sono molto sì, curati eccetera, ma cura molto anche la musica, le musiche che accompagnano i brani, cioè sono ben azzeccati, come devo dire.
1: Sì, come dicevo prima, i suoi testi musicali sono veramente molto, c'è molta contaminazione tra gli stili del pop, rock, blues, eccetera. In alcuni concerti lui ha usato anche delle orchestre, quindi si è fatto accompagnare anche dall'orchestra. È molto bravo dal punto di vista musicale, è una persona preparata,
2: ecco,
1: ha studiato pianoforte, quindi ha una versatilità verso...
0: Anche se devo dire, non ha avuto mai il grandissimo successo, no? O sbaglio?
1: A volte succede.
0: Senti,
1: volte successo è solamente, come diceva Bianciardi, il participio passato del verbo succedere.
2: Detta
1: così, possiamo andare avanti.
3: Sì, subito.
1: È sempre simpatica.
2: È simpatica.
1: Bianciardi, che era un grande scrittore che mi ha fatto conoscere, tra l'altro, mio fratello, insomma. E niente, quando andavo a queste conferenze a presentare questi libri, diceva, ha avuto successo, dice, per me è successo, sono il participio passato del verbo succedere, quindi non si prendeva troppo sul serio, finché è una buona regola.
2: Certo, dovrebbero farlo un po' tutti.
0: Senti, andiamo avanti.
1: Due brani. Ragazza da marito, siamo tornati al pianoforte, non nel mio forte, questa canzone è dedicata ad una giovane cameriera. Sentiamolo, poi dirò qualcosa in breve.

da un giornalista con il trucco da rifare in un posto poco in vista. Aveva idee, faceva schizzi, riviste a mucchi, merletti e pizzi, mentre vestita da cameriera si immaginava nella specchiera. Si sentiva una regina,

ad accorciare un po' la gonna. Voleva diventare un mito lei, ragazza da marito, ma già svaniva un altro sogno dietro il rumore di una porta. La pausa era già finita, lei era solo la comparsa, ma era sempre una regina.

0: nati, uomini e bestie van capiti, su norma accorciami la gonna.
1: Va bene, questa è la ragazza da marito.
2: Che volevi aggiungere qualcosa su questo brano?
3: Sì, beh, si capisce che una canzone, una ragazza che si chiama Norma, di ogni riferimento, non è puramente casuale a Marilyn Monroe, no? Che sogna, anche se non lo dice che è dedicata a Marilyn Monroe, sogna di scrivere, scusate, una canzone cameriera che mentre lavora sogna una vita da favola, come se fosse appunto una specie di Biancaneve, diventare una regina, quindi balla con questa scopa di saggina e immagina di diventare regina. Poi questo sogno, mentre c'è la pausa lavorativa, finisce e si scontra con una realtà concreta, che quindi esce fuori da un sogno, da un momento di pausa nel lavoro, in cui sogna questo futuro da star, e quindi vuol diventare un mito, ecco, va bene.
2: Benissimo, l'ultimo brano che abbiamo scelto per oggi.
3: Allora, l'ultimo brano è sempre
2: di che parla?
3: Bacini, appunto, un genovese, e ama molto Gino Paoli, Tenco, Lauzi, De André, eccetera, insomma, si è ispirato a Paoli in particolare. E ha voluto reinterpretare una delle tante canzoni famose di Gino Paoli, e questa canzone è Lei sta con te. Se la vogliamo ascoltare, poi diciamo alcune cose.
1: Ok,
3: la versione di Baccini.

0: va bene, lei sta con me. Quel cellulare vicino alla cuffia non va bene.
1: Non va bene.
2: Il cellulare non so dove metterlo, ragazzi.
1: Ecco. Io te lo direi, tu.
0: Ragazzi, no, parliamo seriamente.
2: È caldo pure, bollente.
0: Pasquale, sì, Pasquale, Peppe, buongiorno. Scusa. No, scusa. Allora, c'è un cellulare che dava
3: questa
0: fastidio.
3: Questa canzone, posso?
0: Sì, sì.
3: Allora, questa canzone, allora, io l'ho scelta semplicemente perché Baccini ha voluto omaggiare, l'ha fatto pure con altri cantatori, Gino Paoli. Personalmente, quindi è una sua reinterpretazione fatta in versione reggae, come
1: sì,
3: sentite,
1: sì, sì,
3: no?
1: Chiaramente, allora, questo brano, reggae, sì.
3: Questo brano non è proprio originale italiano, perché era un brano che aveva cantato Connie Francis nel 64. Paoli l'ha portato a Caldagiro, il titolo originale in inglese è Your Other Love. E niente, a me non, oddio, posso dire con sincerità, quindi non si tratta di political correct, come si dice oggi, non mi è mai molto piaciuta questa canzone di Ciro Paoli, perché descrive in sostanza un uomo che avverte un nuovo compagno della sua ex che si ama in un certo modo, perché l'ha imparato da me. Insomma, questa è vero che l'ha tradotta dal testo, l'ha tradotto Sergio Bardotti, un paroliere di quegli anni, il testo in italiano, quindi però
0: ma
3: è
0: sai,
3: una canzone che con questo testo non mi ha mai entusiasmato, ecco.
0: Ma in passato quasi
3: molto altre canzoni
0: in quegli anni,
3: la scelta che ha fatto Baccini. E noi rispettiamo. Prego.
0: In quegli anni, stavo dicendo, sono quasi tutti, sono tantissime le cover dei cantanti di allora che utilizzavano, sono da,
3: certo,
0: da Rita Pavone a Morandi, sono
3: sì, ce ne stanno tra.
0: Ma sì, ma sì, tantissime.
3: Datemi un martello.
0: Sì, vabbè.
3: Chi lo voglio dare in testa, ce ne stanno tante. Ma... quelli di Dick, che fosse un falegname,
0: brava,
3: esattamente. Una signora, ce ne stanno tante.
0: L'isola di White. Vabbè, insomma, tantissime hanno fatto delle cose. Se tu vai a scavare,
3: quello che dicevo, non so che pensate voi, cioè sta cosa che è vero che è sempre contestualizzata, stiamo nel 64, però questa visione, diciamo, che se ti ama in un certo modo è perché l'ha imparata da me, quindi
0: certo.
3: Un grande amatore, eccetera, non mi appartiene.
0: Senti Peppe, dato che abbiamo pochissimi minuti, mi hai detto di mandare in onda una cosa.
3: Esatto, allora in questi giorni state vedendo i mondiali?
1: Sì, qualche partita, sì.
0: Sì. Perché poi bisogna pagare per vederle tutte, perché la RAI fa solo una parte.
3: Ah, sì,
0: purtroppo.
3: È vero. Ma mica le sto vedendo tutte, anche perché gli orari sono sfalsati.
1: Sì, ma certo.
3: E dimmi.
1: Tu hai detto che volevi ascoltare. Tu,
0: no? Sì, l'ho messa in sottofondo, parlane, vai, dai.
3: Allora, esattamente ieri 17 giugno. Nel 1970, il 17 giugno del 1970, a proposito di mondiali, in Messico, visto che adesso stavo giocando anche in Messico, ci fu la famosa e mitica partita Italia-Germania 4-3.
0: Mm-hmm.
3: In quell'estate, a parte l'altra canzone che uscì del grande Iannacci, Messico e Nuvole, c'è stato il grande maestro Fausto Cigliano, che ha si è divertito con una bossa nova citando i calciatori italiani di allora, e vi ho proposto di chiudere la trasmissione ricordando questa simpatica, bella bossa nova del grande maestro, grande chitarrista Fausto Cigliano.
0: Ossessione 70.
3: Ossessione, grazie, sì, giusto, mancava il titolo. Ossessione 70.
0: Sentiamola.

0: Vabbè, non abbiamo molto tempo, però lo lasciamo in sottofondo, caro Peppe. Noi abbiamo visto, noi siamo con la generazione che ha vissuto quella partita. Io la ricordo quella partita. Con...
1: No, la ricordiamo tutti.
0: La ricordiamo tutti, anche tu, naturalmente, no?
2: La conoscevate?
0: Sì, no, la canzone no, devo essere sincero, non la ricordo. Cioè,
3: però la partita sì.
0: La partita sì, e adesso...
2: la partita lo sappiamo, sì, veramente.
0: Sì, ricordare
4: la canzone, l'ho già sentita.
0: Ricordare quel gol di Rivera, la... cioè,
2: sì,
3: Ma c'è ancora qualcuno che organizza a casa la visione, la visione di quella partita, la sera, no? Dice, ci rivediamo Germania.
2: Si fa. L'hanno rifatta molto spesso, l'ha rifatta anche Rai Rete 4, Canale 5. Io quando avevo le videocassette con il videoregistratore, sotto registrato,
0: ma ricordasti i nomi, ricordasti Dominghini, Mazzola, Boninsegna, Rivera,
2: Dominghini e Mazzola. Poi è simpatico quando dice, gioca con il cognome del grande Picchio De Sisti, no? Dice, arriva De Sisti, non ti innervosire, Valcareggi ti sta a guardare, segna un gol. Dice, si è divertito a mettere De Sisti.
0: Certo, ma vedi, guarda, sesti nomi, Albertosi, Burlic, Facchetti, Rosato, Ceram, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, Rivera. Ragazzi, ma lì erano giocatori, dai, oggi purtroppo, vabbè, comunque chiudiamo.
4: Siete dimenticati Bedin.
0: C'era pure
4: Bedin, c'era anche Bedin.
0: C'era Bedin? Ma Riva.
2: C'era anche Furino che non ha giocato, Furino Prati, Furino che era già anzianotto. Rivera disse: al prossimo mondiale chi ci sarà? Tipo, dice, ci sarà Furino, che già tiene 35 anni. Mi ricordo tutti particolari.
0: L'allenatore era Valcareggi.
2: Ho avuto il piacere di incontrare Rivera da 15 anni fa qui a Terracina. Lì stava un'iniziativa di beneficenza, quindi anche noi ci stavamo. Infatti la foto e basta.
3: Un bel ricordo, no? Una foto con Rivera.
2: Sì, ma poi ultimamente è venuto qui che c'è un Milan Club, però non... Okay, hanno invitato per...
0: Va bene, io volevo soltanto ricordare un'ultima cosa, che quando il giocatore Beckenbauer segnò il gol con la spalla fasciata, non so se qualcuno se lo ricorda, dell'1-1, per lì era la fine di tutto, poi è arrivato, quel momento è stato drammatico. Bene, rivedete.
2: Sì, perché allora si poteva cambiare un solo uomo, già è entrato il tredicesimo, quindi si è fatto male
0: nella spalla, e lui ha giocato con la fasciatura, con l'abbraccio bloccato tutto il tempo. Ragazzi, sono partite eroiche. Vabbè, c'era anche Giuliano, però volevo soltanto ricordarlo, perché mo' scorrendo i tiri c'era tanta gente. Allora
3: senti, allora giovedì ci sei? Giovedì prossimo?
2: Sì,
3: dico, ci sei giovedì prossimo, quell'altro?
2: Non mi sento bene, scusate, adesso
0: Ma alla fine c'è un calo di
4: tensione.
0: No, dico, allora, giovedì prossimo abbiamo qualcosa, già preparato qualcosa o non ci sei? Com'è la situazione?
2: Beh, ho qualche idea.
0: Va bene.
3: Vabbè, comunque ci sei.
4: Mi raccomando, qualcosa di fresco.
3: Però dico, ci sei giovedì.
2: Va bene?
0: Sì. Ciao, ti salutiamo.
2: Ciao,
3: buona giornata.
2: Grazie di tutto, buona giornata.
3: Sì, ciao.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Perfetto.
3: Auguri alla piccola.
2: Grazie mille. Grazie.
3: Ciao.
0: Alla fine della trasmissione l'audio
3: cala, non lo so,
4: il caldo ammoscia pure il telefono.
0: Vabbè,
3: ci arriva la respiro.
4: Senti, sta ventata di fresco.
5: Noi tre con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia, l'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
0: Allora, se dovete prendere un treno per andare o a Roma o a Napoli,
3: non ci potete andare.
0: Sto rumore?
3: È la moto.
0: È una moto, non credo.
4: Non è la mia.
0: No, furto di cavi da parte di ignoti. Caos, treni, ritardi fino a quando. Cioè, adesso si fregano anche i rami, che c'è il rame
3: costa tanto. Ma rame alluminio.
0: Non possono trovare una nuova sostanza, no.
3: E non funziona. Sui chilometri di filo non funziona.
0: Mettiamo
3: bene.
0: La fibra, no?
3: La fibra.
4: Sì, la fibra ottica.
3: La 380 non ce la può andare sulla fibra.
0: La fibra ottica non ce la posso.
3: Va bene, ciao, buona giornata a tutti. Buon fine settimana.
4: Fresco, mi raccomando. Sì.
0: E buon inizio di lunedì. San Giovanni.
3: E noi lunedì ci saremo comunque.
0: Ci saremo.
3: Iniziamo i festeggiamenti. Iniziamo i festeggiamenti.
0: No, perché vorrei soltanto ricordare che questo signore qui a fianco a me si chiama Giovanni.
3: Io le noccioline le porto.
0: Ma quale noccioline? Lui porta la bottiglia pesante. Vabbè, ciao.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle immediate pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti furticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori. Quelli presenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, io sì, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. Settimo posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Laziomar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gita al Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione su Nautico Caboto di Gaeta sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perucati, una delle figlie di Eugenio Perucati, ed il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi tre personaggi ascoltiamo ora le interviste.
4: Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Cirone.
5: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani, gli ergastolani di Santo Stefano, in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. O con Perucati al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre e da mia madre del commissario Perucati, e Lucia l'ho conosciuto personalmente anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto piacere.
4: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, quel visionario di Eugenio Perucatti che dà appunto il titolo al suo libro.
6: Sì, visionario appunto perché Perucatti è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75, con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai, quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
4: Poi è avvenuta nel 75.
6: Nel 75.
4: E 3 anni dopo purtroppo è scomparso.
6: È morto il 3 maggio del 78. Ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
4: Lucia Perucatti è una dei 10 figli di Eugenio Perucatti. E cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
7: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
4: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
7: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
8: Radio Formia informa.
3: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti, protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di eccellenza con il Venafro in Molise ed ex Città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicradis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Astral Infomobilità.
10: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi, traffico rallentato con code tra le località Pitocco e Colle Lavena nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla regionale via per Fiuggi, si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia nei due sensi di marcia. In via Casilina si rallenta nei centri abitati di Anagni, Frosinone e Darce nelle due direzioni. In provincia di Latina, percorrendo la statale Appia, lato Napoli, un cantiere attivo rallenta il traffico a Fondi tra via dei Serpenti e via Carlo Levi nei due sensi di marcia. A Borgo Santa Maria si rallenta per l'intenso traffico su strada Macchia Grande, in prossimità dell'incrocio con via del Crocifisso, direzione Pontina. Da Claudio Veloce d'Astral, Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
11: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
9: un servizio della Regione Lazio.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Noi due siamo bravi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

E dunque, naturalmente, la nostra sigla per l'appuntamento del programma. Oggi è giovedì e allora secondo appuntamento per quanto riguarda Napoli. Oggi la Chiesa ricorda Calogero, e amando e ancora Osanna Andreasi. Pare che si pronunci così. Allora, poi ancora un tronco duro, esce tagliente. Questo è quello che ci ricorda l'indovino. Allora, siamo all'appuntamento del giovedì. Come sempre, il nostro spazio è dedicato a Napoli. Chi ama il genere. Buon ascolto, come sempre.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959, la strada giusta per la tua auto.

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Ricordo l'appuntamento di domani al ristorante La Villetta Welcome Summer 2026, 19 di giugno, venerdì. Domani, in occasione del nostro 38esimo anniversario, il ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026, organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini dei migliori prodotti delle nostre aziende partner, accompagnati dalle prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Ricordo come sempre che oltre i 3 calici consueti, il quarto, dal quarto si paga naturalmente un prezzo aggiuntivo. Il buffet è illimitato, il buffet aprirà intorno alle 20. La musica è affidata alla Gusti Frinks con Sara Williams e Andrea Taddeo. Alcune delle nostre aziende, lo ricordiamo, con l'Olipicio del Golfo, il gruppo DAC e ancora Retail Factory, Polilla, poi la pasticceria Amedeo, poi ancora il Casale del Virgilio, la cantina Le Macchie, Marco Carpinetti, Cicinato, Pietrapunta, Sant'Andrea, Monticecubi. Da non dimenticare che comunque informazioni allo 0771 72 31 13 per le vostre prenotazioni, preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Il ristorante La Villetta, come sempre, vi aspetta a località Gianola, Formia, in via del Porticciolo Romano.
1: A livello. La livella sarebbe quello strumento che usano i muratori per livellare i muri. Dunque, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuna le da fa che sta crianza, ognuna ha da tre che sto pazire. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno il logolo marmorie esibicenze. Stando mi è capitata un'avventura, dopo d'aver compiuto il triste omaggio, Madonna, se ci pensi che paura, ma poi facete un'anima e coraggio. Ho fatto questo, statevi a sentire. S'avvicinava allora da chiusura, io toma toma stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovico e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma che la corona in coppa a tutte, sotto una croce fatta i lampadine, tre mazze rose, una lista a lutte, cannella, cannalotte e sei lupine. Proprio attaccata a tomba e sto signore, c'è stata da tomba piccerella, abbandonata senza manco un fiore, per segni solamente una crucella, e in coppa a croce appena si leggeva Esposito Gennaro Netturbino. Guardando la coppena mi faceva sto porto senza manco lo lumina. Questa è la vita, capo a me pensava, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Maronna si aspettava che pure al lato mondo era paziente. Mentre fantasticava sto pensiero si era già fatto quasi mezzanotte e in un manetto chiuso, prigioniere, morte e paura, andando ai canalotti. Tutto hanno tratto che vega lontana, due ombre avvicinarsi alla parte mia, pensai sto fatto a me mi pare strana. Sto miscitato, dorme. O è fantasia? Ada che fantasia, ero marchese, con tubo, a caramella e con pastrone. Chi l'ha da presa il suo brutto arnese, tutto fedente con una scopa a mano. E chi li certamente non c'è nano, o morto poverino, o scopatore. In questo fatto non ci vede chiaro, sono morto a servire anche a questo. Ma, potevano stare a me quasi un palmo, quando marchese si fermai e botte, savote, e tomo tomo, calmo calmo, dicette a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va si rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava, sì, inumata, ma seppellite nella spazzatura. Ancora oltre, sopportare non posso la vostra vicinanza, puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non avesse fatto questo duorto. Mia moglie è stata a fare sta fessaria. Io che poteva fare? Io ero morto. Se io fosse viva, va a farmi contente. Pigliasse la casciolilla che è qua tosse e proprio voi, in questo momento, me ne trasessero in denata fosse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Fama a breviglia sta violenza, a verità marché mi sono scucciato e te sentì, e si perde la pazienza, mi scorda che sono morto e sono ammazzato. Ma gli te grida adesso, non oddio, che dindo vuoi capire che si mi uguale, morte si tu e morte so pure io, ognuno come nato è tale quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali, illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale Pasca e Epifanie, tu vuoi mettere un capo in da cervella che stai malato ancora di fantasia? A morto, sai, Gre, è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasenne sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò, stamma a sentì, non fuori stiva. Sopportami vicino che ti importa. Sti pagliacciati fanno sulle vive, noi siamo serie. Appartenimmo a morte.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori. Quelli presenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, IOSI, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. 7° posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Laziomar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile. Figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gita al Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione su Nautico Caboto di Gaeta sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perucati, una delle figlie di Eugenio Perucati, ed il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi 3 personaggi ascoltiamo ora le interviste.
2: Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Cirone.
3: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani, gli ergastolani di Santo Stefano, in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. Ho con Perucati al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre, da mia madre, del commissario Perucati, e Lucia l'ho conosciuto personalmente anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto tanto piacere.
1: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, Quel visionario di Eugenio Perucati, che dà appunto il titolo al suo libro.
4: Sì, visionario appunto perché Perucati è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75. Con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non un ergastolano con fine pena mai. Quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
1: Poi è avvenuta nel 75.
4: E 3 anni
1: dopo purtroppo è scomparso.
4: È morto il il 3 maggio del 78. Ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
2: Lucia Perucatti è una dei 10 figli di Eugenio Perucatti. E cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
5: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
2: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
5: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
6: Radio Formia informa.
1: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti, protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di eccellenza con il Venafro in Molise ed ex città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicradis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
8: L'appuntamento per salutare l'estate 2026 al ristorante La Villetta, che in occasione festeggiamo anche il 38° anniversario. Il ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026 organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini dei migliori prodotti delle nostre aziende partner accompagnanti dalle prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Il buffet è limitato, mentre per quanto riguarda i calici di vino, dal quarto in poi si paga un prezzo aggiuntivo. Il buffet naturalmente aprirà intorno alle 20. La musica è affidata a questi Feelings con Sara Williams voce, Andrea Taddeo voce chitarra. Alcune delle nostre aziende, lo ricordiamo, la pasticceria Amedeo, ancora la fabbrica della pasta di Gragnano, per poi passare naturalmente a Montecegubi, Pietrapinta e Sant'Andrea. Allora, Villa Matilde naturalmente. Allora, salutiamo la Villetta, il ristorante della Villetta. Vi ricordo, vi aspettiamo a Gianola in via del Porticciolo Romano, Formia. Le prenotazioni naturalmente e preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195, per saperne di più 0771 72 31 13. Questo naturalmente è il numero storico.

0: siamo naturalmente alla musica. Buon ascolto come sempre e buon pomeriggio in compagnia di Radio Formia.
1: Non so il colore.

Questo è il nostro secondo appuntamento del programma con le voci che hanno reso grande la canzone italiana anche con le loro cover. È il caso della Rossana Fratello che si propone con La vita è rosa.

Ok, naturalmente ha portato al grande successo mondiale questo La vita è in rosa, con La vita in rosa, il classico momento musicale che la Piappa, dicevamo, che vediamo anche come autrice di questo momento musicale insieme all'Inno all'amore e tanti altri grandi successi della Piappa. In questo caso la cover dello San Fratello con La vita in rosa. Salutiamo il mare, e allora ciao mare con Casadei, per salutare anche Civite Giuliano, Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea. Un saluto, ciao mare.

Casa Dei naturalmente con Ciomare, un grande, grande successo per l'orchestra Casa Dei. Allora, un momento musicale che Pomuri ha proposto a livello orchestrale, noi oggi l'ascoltiamo attraverso la voce della Berti. Questo L'amore blu è stato inciso anche da Maurizio Arcieri, se non sbaglio. Dunque, allora salutiamo con L'amore blu Rosane Franco, Gabriella e Giuseppe Testa, insieme a Giulia Armedia e a Tullio. Intanto, Berti, L'amore è blu.

Queste sono le cover famosissime, in questo caso L'amore blu, con la voce della Berti. Allora, non ha vinto Sanremo, ma è stato il brano più ascoltato, perché parliamo di Alessandro Canino e naturalmente Brutta

Omaggio un classico Aranjuez, naturalmente con Dalida. Era un momento musicale inciso nel 67. C'è una versione della Mina che è stata poi ritirata dal commercio, Trenolie. Questo era il titolo del brano. Allora, Paolo Perrone, da Pellegrino per amore, naturalmente parliamo di Papa Wojtyła, con questo brano che è da molto che non ascoltiamo insieme. E allora...

0: tanti altri, ma questa volta Paolo Ferrone, che ne ha fatto un successo suo personale. Endrigo, La casa.
1: Era una casa molto carina, senza soffitto, senza...

Dentro il loro undì è proposto uno dei classici del repertorio partenopeo ad Azzecape. Allora, andiamo a salutare Lidia e naturalmente Lamberto con un classico che ci propone, una cover che ci propone la nostra carissima Rita Pavone, perché stiamo parlando di Voglio amarti così solamente una vez. Salutiamo Lidia, salutiamo Lamberto.

Sono tante le versioni di questo momento musicale che oggi abbiamo ascoltato attraverso Elisa Pavone, una cover di tanti anni fa, siamo nel 65, 66, 67, questi sono gli anni. Ho solamente una vese che ultimamente è stato ripreso dalla voce di Iglesias, poi naturalmente c'è il grande successo anche di Nicola Di Bari. Allora, salutiamo Lidia, salutiamo Lamberto, il nostro buon pomeriggio con un saluto. Amico Sole? Sì, eccolo lì.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

il brano è stato scritto da Claudio Mattone, è stato inciso un po' da tutti, il gruppo aperto comunque è quello che l'ha portato al successo, in questo caso lo abbiamo ascoltato da artisti vari. Ho accettato Lucinella per salutare con C'era una volta a Squinizzi. Allora, andiamo a Dino, Besame Mucho, una sua interpretazione di questo classico, Velázquez e Rastelli sono gli autori del momento musicale. Dino lo mandiamo per salutare.

Il brano Fortunato della Velázquez, che appunto anche lei ha inciso questo Besanamucho, ovviamente è stato un grande successo a livello internazionale. Ultimamente uno di questi momenti del Besanamucho della Velázquez è stato inciso da Ray Conniff con orchestra e voce. Lui era abituato appunto ai cori e all'orchestra, un po' come James Last e tanti altri. Comunque sono le grandi orchestre che hanno tenuto compagnia il mondo della radio. Capisci dei sogni con Tu e il mare, che non sono legati esclusivamente a Piccola Fiore, naturalmente. Capisci dei sogni che mandiamo per salutare Angela, salutiamo Tonino Scipione naturalmente, con Tu e il mare.

Tu il mare, il momento che abbiamo ascoltato. Adesso Richard Antonin lo riproponiamo con questo suo Il treno va, per salutare Belia. Buon pomeriggio, poi la pubblicità.

0: Tanti successi del nostro Richard Antonin, ma quello che più ci lega a Richard, a questo personaggio francese, all'epoca era sindaco di un paesino della Francia, e Cin Cin, naturalmente degli anni 60. Allora, siamo all'appuntamento con la pubblicità, dopodiché andremo a salutare la nostra Marcella, che festeggia il compleanno, Marcella la Bella, che festeggia il compleanno. Intanto siamo alla pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Bene, siamo all'appuntamento con il nostro non stop. Un saluto lo mandiamo a Marcella la Bella con questo suo compleanno di oggi. Tanti auguri. Allora, buon compleanno.

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori, quelli presenti agenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, IOSI, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. Settimo posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società LazioMar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gital Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione al Istituto Nautico Caboto di Gaeta sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perucati, una delle figlie di Eugenio Perucati, e il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi 3 personaggi ascoltiamo ora le interviste.
4: Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Cirone.
5: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani, gli ergastolani di Santo Stefano, in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. O con Perucati al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre, da mia madre, del commissario Perucati, e Lucia l'ho conosciuto personalmente, anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto piacere.
4: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, quel visionario di Eugenio Perucatti che dà appunto il titolo al suo libro.
6: Sì, visionario appunto perché Perucatti è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75, con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai, quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
4: Poi è avvenuta nel 75. E 3 anni dopo purtroppo è scomparso.
6: È morto il 3 maggio del 78. Ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
4: Lucia Perucatti è una dei 10 figli di Eugenio Perucatti. E cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
7: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
4: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
7: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
8: Radio Formia informa.
3: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti. Protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di Eccellenza con il Venafro in Molise ed ex Città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicradis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
10: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
9: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
11: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
9: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
10: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
12: Libera puoi.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: allegra come una canzone, che ora ti canto sottovoce.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Pierangelo Visconti, con un

0: Presidente, Università Italia con Pierangeli Sconti sta iniziando e anche oggi cammineremo nel panorama della musica italiana e sì, cammineremo negli anni 70 fino ad arrivare ai giorni nostri e ascolteremo insieme delle bellissime canzoni italiane, forse canzoni che non ascoltate da un po' e quindi io sono qui apposta per dare la possibilità a tutti voi di ascoltare canzoni che è da un po' che non si ascoltano. Non prima di aver ringraziato tutti voi per l'ascolto che mi state dando in questo periodo perché è molto molto alto, quindi grazie a tutti voi che mi state ascoltando su questa favolosa radio. E iniziamo subito il nostro appuntamento con una bella canzone per gli Zero Assoluto, canzone che porta come titolo Svegliarsi la mattina e che ci proviene dal 2006.
1: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia.

0: canzone che tratta di malinconia e nostalgia legate alla fine di una storia d'amore. E beh, ci sta anche di ascoltare un cantante molto bravo che purtroppo è scomparso nel 2024. Sto parlando di Pino D'Angiò, ovvero Giuseppe Chierchia. Canzone del 1980, ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

pensate, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, l'ho baciato, l'ho baciata, al

1880, grande cavallo di battaglia per Pino D'Angiò, ma quale idea? Ora un altro personaggio molto conosciuto nel panorama della musica italiana, non c'è più da ormai 45 anni. Sto parlando di un personaggio che ha fatto grandissima la musica italiana, sì, sto parlando di Rino Gaetano. Rino Gaetano che nel 1981 fece un bellissimo concerto con Riccardo Cocciante e cantò una canzone che doveva cantare una volta sola e poi invece la ripropose nel tempo a mano di Riccardo Cocciante la canzone interpretata da lui.

0: 81 per il Cool Concert di Riccardo Cocciante e Rino Gaetano con il gruppo di supporto dei New Perigeo, e questo bellissimo album è stato registrato dal vivo a Pistoia e Novara. Molto molto bello, l'abbiamo ascoltato grazie alla programmazione su Universitalia.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

settembre 1950 nasce a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, una delle signore della musica italiana, una delle voci più belle e una delle più importanti nel panorama della musica italiana. Loredana Bertè, Folli Città, 1979.

Quindi mi raccomando, assorbite tutto perché poi potete rivendere ai vostri amici queste belle informazioni. Iniziamo subito con le lontre che si tengono per mano mentre dormono, e questa non la sapevo. Lo fanno per non separarsi con la corrente. Gruppi di lontre che dormono insieme si chiamano zattere. Altra piccola curiosità: su Venere piove acido solforico, però evapora a metà strada per il caldo infernale. Pensate un po' che ci sono su Venere 460 gradi in superficie, quindi niente ombrello, ma neanche piedi a terra. Altra curiosità molto molto simpatica: una guerra che è finita dopo 335 anni. Olanda e Isole Scilly si dichiararono guerra nel 1651. Pensate un po' che nessuno sparò un colpo. Firmarono la pace solo nel 1986. È stata la guerra più lunga e pacifica di sempre. Ancora una curiosità, questa volta su Napoleone, attaccato da conigli. Eravamo nel 1807 quando Napoleone organizzò una caccia con 3.000 conigli liberati. I conigli, invece di scappare, li corsero addosso affamati. Dovette fuggire sulla carrozza. Ultima curiosità molto simpatica: una storia assurda. Votarono per far diventare pipistrello lo stato dell'Indiana. Nel 1917 una città dell'Indiana, Batesville, propose che il pipistrello diventasse animale simbolo dello Stato. La proposta arrivò in Parlamento, non passò, ma ci andò vicino.

Azzurra Acqua Chiara, canzone del 1969 per Lucio Battisti, scritta da Mogol, e andarono insieme in vacanza in Puglia e Mogol decise di regalare questa bellissima canzone a Lucio Battisti. E beh, le vacanze al mare fanno molto bene alla musica italiana, direi.

del 1983, prodotta da Maria Antonietta Sisini, che conosce nel 1968 a 17 anni e con la quale ha vissuto una romantica storia per 36 anni. Bellissima canzone!

0: Meravigliose voci si uniscono, eravamo nel 1996, ne escono dei capolavori. Rossana Casale, Grazia Di Michele, Tosca Donati, Voglio dal 1986.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Universo Italia.
5: Come mai? Ma chi sarà?
4: Con Pierangelo Visconti.
6: Non mi riconosca e vada via.
4: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.
7: Non mancare.
0: Anche questa, una meravigliosa canzone. Renato

Mazzini gli ha dedicato persino un album intitolato Numero Zero, uscito nel 1999. Quest'oggi vi ripropongo una bellissima canzone dal titolo I migliori anni della nostra vita, Mina.

Musica italiana che prosegue alla grande con i Pooh. Fuori stagione è un brano del 1987 e lo troviamo contenuto nell'album intitolato Buona Fortuna, targato 1981.

Esatta, non è mai stata resa ufficialmente di pubblico dominio dalle fonti biografiche e dalle enciclopedie musicali, però sappiamo che più o meno avrà dagli 80 agli 85 anni. Sto parlando di William Pitt, che ci ripropone City Light.

E così abbiamo servito su un piatto d'argento anche Elettra Lamborghini, voilà, dal 2026 e proprio dal Sanremo di quell'anno. Ora ci stacchiamo un po' e andiamo nel 1980, dove ritroviamo un grandissimo Enzo Iannacci con Ci vuole orecchio.

voi, cari amici che state ascoltando Universo Italia, avete molto orecchio musicale perché avete scelto questa bellissima emittente, questa radio che io ho nel cuore. Sì, devo dire che mi piace veramente molto essere qui e tenervi compagnia con 60 minuti di musica italiana ogni settimana, che purtroppo è finito. Sì, siamo agli sgoccioli. Il nostro appuntamento dura soltanto 60 minuti e finisce qui. Purtroppo dobbiamo aspettare una settimana per ritrovarci ad ascoltare altre canzoni italiane, ma non preoccupatevi perché avrete la possibilità di ascoltare i miei colleghi che vi proporranno dei programmi musicali e anche non musicali molto molto degni di nota. Sono tutti molto interessanti, quindi vi invito a stare incollati su questa bellissima radio. Pierangio Visconti vi saluta e vi rimanda alla prossima. Vi lancio l'ultima canzone, canzone che tratta di un tema molto importante e si invita ad accettare i propri limiti e le proprie insicurezze. Parla di Ringo Starr, un componente dei Beatles, precisamente batterista. Lui non era proprio in prima posizione nei concerti perché suonava la batteria e l'occhio era più rivolto agli altri componenti della band degli Scarafaggi di Liverpool. I Pinguini Tattici Nucleari, con questa canzone dedicata a Ringo Starr, lo prendono come esempio e quindi, mi raccomando, oltrepassiamo i nostri limiti e freghiamocene se qualcosa non va bene. Ciao a tutti da Pierangio Visconti.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori. Quelli presenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, IOSI, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. 7° posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Laziomar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gita al Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione, su un audio Caboto di Gaeta, sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perucati, una delle figlie di Eugenio Perucati, ed il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi 3 personaggi ascoltiamo ora le interviste.
5: Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Cirone.
6: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo vuole trasformare dei derelitti umani di ergastolani di Santo Stefano in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. O con Perugatti al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre, da mia madre, del commissario Perugatti, e Lucia l'ho conosciuta personalmente, anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto tanto piacere.
7: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, quel visionario di Eugenio Perugatti, che dà appunto il titolo al suo libro.
8: Sì, visionario appunto perché Perugatti è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75. Con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai. Quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
7: Poi è avvenuta nel 75.
8: Avvenuta nel 75.
7: E tre anni dopo purtroppo è scomparso.
8: È morto il 3 maggio del 78. Ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
7: Lucia Perugatti è una dei 10 figli di Eugenio Perugatti. E cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
9: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
7: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
9: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
10: Radio Formia, informa.
4: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti, protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di eccellenza con il Venafro in Molise ed ex città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicradis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
11: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Eccoci, buonasera, benvenuti a questo appuntamento di Good Times, devo dire inedito, non vi stranite perché lo so, siete abituati a sentirmi online e sentirmi on air il mercoledì pomeriggio qui su Radio Formia. Io sono Francesco Vaccaro e colgo l'occasione per dare il benvenuto a tutti voi che siete all'ascolto delle giuste frequenze, quelle di Radio Formia, perché dicevo ogni mercoledì c'è Good Times, ma oggi eccezionalmente siamo in diretta di giovedì 18 giugno 2026, con questa calura incredibile che si respira in questo pomeriggio, ma in realtà è dalla giornata di oggi. Stavamo chiacchierando in radio dicendo come un detto formiano dicesse che il caldo arriva dopo San Giovanni, in realtà questa volta l'ha preceduto, perché sono un paio di giorni in cui le temperature si sono alzate incredibilmente. Ribadisco un benvenuto a voi a bordo dell'astronave di Good Times per queste due ore in compagnia mia e soprattutto dell'ottima musica che ascoltiamo dalle 18:15 fino alle 20:15, e come al solito, chi lo sa, chi è un seguace della trasmissione, noi partiamo questo viaggio, facciamo iniziare questo viaggio ascoltando un brano con cui inizia un disco, come se volessimo iniziare dal principio il nostro viaggio. E oggi iniziamo con i Black Sabbath, questa è Sabbath, Bloody Sabbath.

farlo con un bel con una bella doppietta di brani targata Gran Bretagna. Prima siamo stati a Birmingham con i Black Sabbath, la loro Sabbath Bloody Sabbath, tratta dal loro disco del 1973 omonimo. E poi ci siamo spostati un anno più indietro, siamo andati a Londra da Emerson, Lake e Palmer, sentendoci appunto From the Beginning dal loro disco Trilogy. Rimaniamo sempre in quegli anni lì, ci spostiamo giusto un po', 1974, ma iniziamo a viaggiare, andiamo in Germania, andiamo ad ascoltare quel fenomeno anche lì molto interessante di sperimentazione, ma sperimentazione che mette insieme l'elettronica, cosiddetto krautrock. Il disco che ci andiamo ad ascoltare si chiama Soon Over Babaluma ed è ad opera della band tedesca, appunto, i Can. E la caratteristica è che il titolo è in italiano, si chiama Come sta la luna?

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
10: Itaca, l'altra città.
11: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
12: Ogni giorno.
11: Ogni giorno.
12: Stai ascoltando
11: Radio Formia.

I Placebo, siamo saltati di una ventina d'anni, anche di più, perché eravamo nel 1974 con i Cani in Germania e arriviamo in America nel 1998 con i Placebo dal loro disco Without You I'm Nothing. Ci siamo ascoltati Every You Every Me, uno dei singoli che è stato più importante, più iconici della band. Tra l'altro ebbe molta fortuna anche perché era legato a un film che è stato abbastanza un cult, seppure non fosse un granché a dire la verità, degli anni 90, dal titolo Cruel Intentions. Stiamo parlando dei Placebo, abbiamo parlato degli anni 90 e rimaniamo negli anni 90 con un brano di un artista purtroppo scomparsa, un'artista italiana gigantesca. Sto parlando di Giuni Russo, voce eccezionale, acrobatica, capace di raggiungere tantissime sfumature diverse, farlo con una grazia immensa, e ce l'andiamo a ascoltare con questo brano che è un duetto con un suo paroliere, un suo mentore, un suo produttore, un suo amico, Franco Battiato. Il brano si chiama Strade Parallele, aria siciliana.

Questi erano gli Chic che stiamo ascoltando sempre, perché sono i nostri padrini che sentiamo in sottofondo, sempre e comunque qui a Good Times. Li abbiamo ascoltati dall'album del 1979 dal titolo Risqué, che inizia proprio con Good Times, il pezzo che dà il titolo alla nostra trasmissione. Quello che abbiamo ascoltato si chiamava A Warm Summer Night, una calda notte d'estate. Non siamo ancora in estate, questa è l'ultima puntata primaverile di Good Times, però a livello di clima diciamo che sembra estate inoltrata, fa veramente veramente caldo. Però c'è da dire che a noi piace ascoltare la musica, piace anche scatenarci al ritmo della musica, e quindi fa nulla se fa caldo, quando le vibrazioni sono quelle giuste, quando il ritmo si impossessa di noi non c'è calura che tenga. E una band che ci fa muovere, ci fa battere i piedi molto molto bene, molto molto volentieri, sono proprio i Talking Heads. Li ascoltiamo con questa Life During Wartime.

Probabilmente il mio brano preferito degli U2, quello che abbiamo appena ascoltato, Stay Far Away So Close, direttamente dal loro disco Zuropa. La voce di Bono Vox, la chitarra di The Edge, particolarmente mistica in questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Prima di loro c'erano i Talking Heads con Life During Wartime, e dove veramente, come anticipavamo prima, il piedino si è mosso, perché a certi ritmi non si può resistere, e sicuramente i ritmi ai quali non si può resistere sono anche quelli che stanno proprio per arrivare alle vostre orecchie proprio in questo momento, tutta la carica esplosiva dei Chicago con la loro 25 or 6 to 4.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

i Manhattan Transfer. Ve l'avevo detto che si sarebbe ballato con questi due brani che abbiamo ascoltato. Prima Chicago con la grinta rock and roll che li contraddistingue, e poi i Manhattan Transfer, veramente una band trasversale che sempre con una grande classe è riuscita a attraversare tantissimi generi, dal pop al jazz, e questo brano veramente caraibico, oserei dire, chiamato The Speak Up Mambo, Cuéntame, dimmi, vuol dire in spagnolo, ci porta quasi veramente a voler ballare una bella salsa, un bel mambo, anzi lo dice stesso il termine. E rimaniamo in tema, perché sempre di sonorità latine si parla, perché sta arrivando Carlos Santana con Smooth.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, sulla statale Pontina un veicolo in panne causa code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. E sempre sulla Pontina segnaliamo un incendio all'altezza di Castel Romano, consigliamo dunque di prestare attenzione al fumo in carreggiata. Si sta in fila qui per traffico intenso all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Chiudiamo con i cantieri in provincia di Frosinone, a Ferentino al via Domani lavori di scavo in via Stazione, con conseguente istituzione del senso unico alternato in fascia oraria 8-17. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, in chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Non semplici note,
4: ma musica che ti cattura.
3: Sei su Radio Formia.

Ve l'avevo detto, ve l'avevo detto che sarebbero arrivate chitarre importanti. Infatti ha fatto seguito a Carlos Santana quella di Pino Daniele. L'abbiamo ascoltato da un brano tra i suoi ultimi, il disco era del 2009, dal titolo Electric Jam, e il pezzo si chiama Dimentica. E rimaniamo sul tema di chitarre importanti, c'è cioè quella di Ritchie Blackmore dei Deep Purple che arriva adesso a spettinarci in questa maestosa canzone dal titolo Mistreated.

Karma Chameleon, questo era nel Culture Club. Siamo quasi all'orario dell'aperitivo, direi. No, in realtà l'abbiamo superato, insomma, no, è questo qui, 7:30, insomma, ognuno ha i suoi stili di pensiero, chi li inizia prima, chi li inizia dopo. Diciamo che questo è un buon orario per entrare proprio al centro della sostanza, si beve qualcosa, si mangia qualcosa, si fa una chiacchiera e perché no si ascolta tanta buona musica come ne abbiamo ascoltata finora dalle 18:15 che siamo in diretta, ma dobbiamo ascoltarne tante altre di belle come quella che arriva ora, Eric Clapton, Hush, Shoot the Sheriff.

Gotta Walk and Don't Look Back, cantava Peter Tosh nel 1978, e con lui magari l'avrete sentita anche perché è una vocalità inconfondibile. C'è all'interno di questo pezzo Mick Jagger che canta insieme al cantautore giamaicano che si ricollegava, Peter Tosh appunto, al brano che abbiamo ascoltato in precedenza, ossia I Shoot the Sheriff di Eric Clapton, che è una cover del 1974, di un brano uscito l'anno prima ad opera di Bob Marley and the Wailers, ossia appunto I Shoot the Sheriff, che il caro Robert Nesta Marley aveva pubblicato nel 1973 nel disco dal titolo Burning, che rappresenta l'ultimo LP dove c'è la collaborazione tra Bob Marley e Peter Tosh, che successivamente lasciò la band dei Wailers perché la figura di Bob Marley risultava a lui troppo ingombrante e il suo spirito artistico, la sua voglia di esprimersi necessitava più libertà. Continuiamo a viaggiare ascoltando dell'ottima musica. Arrivano ora gli Imagination, questa è Music and Lights.

0: E Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo ad alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori. Quelli presenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, IOSI, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. Settimo posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Laziomar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gita al Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione, il suo nautico Caboto di Gaeta, sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perucati, una delle figlie di Eugenio Perucati, ed il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi tre personaggi ascoltiamo ora le interviste.
0: Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Cirone.
7: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani, gli ergastolani di Santo Stefano, in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. O con Perucati al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre e da mia madre del commissario Perucati, e Lucia l'ho conosciuto personalmente anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto piacere.
0: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, quel visionario di Eugenio Perucatti che dà appunto il titolo al suo libro.
8: Sì, visionario appunto perché Perucatti è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75, con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai, quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
0: Poi è avvenuta nel 75. E 3 anni dopo purtroppo è scomparso.
8: È morto il 3 maggio del 78. Ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
0: Lucia Perucatti è una dei 10 figli di Eugenio Perucatti. E cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
9: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
0: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
9: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
10: Radio Formia riforma.
6: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti. Protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di Eccellenza con il Venafro in Molise ed ex Città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicradis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la Challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
11: Ricordi,
12: emozioni,
11: sensazioni che sanno di
12: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Tornate in diretta, questi erano i Crusader con Southern Comfort. Siete ancora all'ascolto di Good Times. Io sono Francesco Vaccaro e do il benvenuto a chi si fosse collegato proprio all'ultimo momento. Siete ancora in tempo per godervi un'ultima splendida canzone. È stata una puntata, quella di oggi, ricca di tanti belli ascolti. Devo dire forse il Trade Union che ci ha portato sin qui dalle 18:15 sono state le chitarre. Abbiamo ascoltato tanti chitarristi diversi, tanti chitarristi importanti, e andremo a chiudere proprio in questo modo, ecco, collegandoci magari alla parola comfort. Iniziate a pensarci, qualche chitarrista che vi fa pensare a comfort. Vi lascio il tempo per dirvi che questa poi era l'ultima puntata primaverile di questa di Good Times, perché il prossimo appuntamento saremo in una nuova stagione, come si suole dire, saremo in estate. Però la cosa che non cambia, non cambierà mai qui a Good Times, sarà le buone vibrazioni che cerchiamo ogni volta di trasmettere per l'etere e farvi arrivare ovunque voi ci stiate ascoltando, che ci stiate ascoltando in FM, in DAB, sul sito www.radioformio.it. dal punto di vista tecnico, delle modalità con le quali vi sintonizzate su Radioformio, ma soprattutto ovunque voi ci stiate ascoltando, in qualsiasi mood siate, qualsiasi cosa siete in procinto di fare, e magari la fate con la compagnia di Good Times e di Radioformio. Quindi continueremo anche nella prossima stagione meteorologica. Vi dicevo, però, per chiudere abbiamo un ultimo brano prima di salutarci per oggi. Non so se ci avete pensato con comfort. Vi veniva in mente qualcosa, qualche chitarrista che abbinereste a questa parola? Dai, vediamo. Qualcuno secondo me l'ha indovinata.

Comfortably Numb, i Pink Floyd, ovviamente David Gilmour, era lui il personaggio, il chitarrista con il quale chiudevamo la puntata di oggi, con il quale chiudiamo la puntata di oggi. Oggi, vi ripeto, giovedì 18 giugno, quindi ultima puntata primaverile di Good Times, ma non temete, torneremo settimana prossima in diretta alle 18:15, precisamente giovedì prossimo, pronti per una nuova puntata, per nuove ore, due ore di tanta buona musica e ovviamente le solite buone vibrazioni che come al solito cerchiamo di sprigionare qui a Good Times. Buona serata a tutti!

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, sulla statale Pontina un veicolo in panne causa code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. E sempre sulla Pontina segnaliamo un incendio all'altezza di Castel Romano, consigliamo dunque di prestare attenzione al fumo in carreggiata. Si sta in fila qui per traffico intenso all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Chiudiamo con i cantieri in provincia di Frosinone, a Ferentino al via Domani lavori di scavo in via Stazione, con conseguente istituzione del senso unico alternato in fascia oraria 8-17. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, in chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato nella mattinata di ieri una serie di controlli amministrativi nel comune di Monte San Biagio, avvalendosi della collaborazione della polizia locale. L'ispezione ha interessato una struttura ricettiva e due esercizi commerciali, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori. Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva precedentemente adibita a Bed and Breakfast. È stato accertato che l'attività risultava cessata già dal 2016. Gli approfondimenti effettuati dagli agenti hanno tuttavia consentito di rilevare la presenza di alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall'esame della documentazione sono emerse diverse omissioni relative agli obblighi di comunicazione di cessione di fabbricato previsti dalla normativa vigente, con la conseguente contestazione di 5 violazioni amministrative. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre identificate 8 persone. I controlli sono poi proseguiti presso mini market del centro cittadino, dove gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità amministrative. In particolare è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza privo della prescritta informativa per gli utenti, l'inosservanza inoltre delle disposizioni relative all'esposizione del cartello di divieto di fumo e la mancata indicazione dei prezzi su numerosi prodotti posti in vendita. È stata altresì rilevata una violazione della normativa che disciplina il consumo di bevande alcoliche nelle immediate pertinenze delle attività commerciali di vicinato. Sono state identificate in tale circostanza 7 persone. L'ultima verifica degli agenti del commissariato di Polizia di Fondi ha interessato un'altra attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato la presenza di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria cartellonistica informativa e l'assenza dell'indicazione dei prezzi su diversi prodotti esposti. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità. Per tale ragione è stato richiesto l'intervento dell'ASL di Latina. Nel corso della medesima ispezione è stata poi accertata anche la vendita di bombole GPL in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori verifiche sono in corso riguardo alcuni aspetti connessi alla sorveglianza dei locali. Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 straniere presenti regolarmente sul territorio nazionale. 6 soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SD. Infine, l'attività degli agenti del commissariato di fondi si è conclusa con la contestazione di 5 violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, 2 segnalazioni al garante per la protezione dei dati personali per irregolarità connesse ai sistemi di videosorveglianza e 2 sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, un'altra per la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e una sanzione per la vendita di bombole GPL in assenza della SCIA. Primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Carnevale a Fondi. Dopo 6 anni da assessore e vice sindaco, Carnevale ha preso le redini dell'amministrazione, subentrando a Beniamino Maschietto, un passaggio di consegne forte di un trionfo elettorale con il 62,98% delle preferenze e il 71,50% delle 5 liste della coalizione di governo. Sono stati ufficializzati nel corso della seduta consiliare i nuovi assessori, quelli presenti in quota azzurra sono Piero Parisella ai lavori pubblici, Sergio Di Manno ai servizi sociali, Cristian Peppe sport, giovani e centro storico, Roberta Muccitelli all'ambiente e Stefania Stravato attività produttive. Dalla lista civica, IOSI, è arrivata Daniela De Bonis, nominata vice sindaco, prima donna a ricoprire tale carica. Avrà anche la delega al bilancio. 7° posto in giunta è stato assegnato a Franco Carnevale, che si occuperà del settore demografico e della protezione civile. È consigliere eletto nella lista civica Litorale e Sviluppo Fondano. È stata inaugurata l'area riqualificata del porto di Ventotene, che include più servizi e accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco dell'isola Carmine Caputo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l'amministratore delegato della società Laziomar, che si occupa dei collegamenti tra le due isole e la terraferma, Massimo Lauro. Erano inoltre presenti i vertici delle forze di polizia che hanno presidi a Ventotene e la Guardia Costiera. Il restyling dell'area di attracco era un intervento molto atteso da tempo ed ha prodotto non solo un'immagine più curata per tutti coloro che arrivano a Ventotene, ma soprattutto maggiore sicurezza e servizi sia per i passeggeri dei traghetti e degli aliscafi che per i lavoratori del porto, uno scalo che sta diventando sempre più frequentato in tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026 si inaugura questa sera alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, la mostra personale di Greta Salipante dal titolo Forme tra i mondi. Attraverso una pittura visionaria e simbolica, l'artista conduce il visitatore in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, tra il visibile e l'invisibile, figure eteree, paesaggi incantati, acque misteriose e presenze archetipiche danno vita ad una dimensione poetica ed esoterica, dove antiche conoscenze, miti e simboli si intrecciano in un dialogo senza tempo. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e può essere visitata dalle 18.30 alle 20.30. È iniziata ieri a Ventotene la 15ª edizione di Gita al Faro, il festival letterario che andrà avanti fino a domenica con la partecipazione di Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming Due. Gli autori trascorreranno alcuni giorni sull'isola incontrando il pubblico e lavorando a testi inediti ispirati a Ventotene e alla vicina Santo Stefano. Nel corso della manifestazione sarà presentato anche il volume Quel visionario di Eugenio Perucati, di cui è autrice Rosa Cirone, edito da Alvino, già presentato nell'Aula Magna del Studio Nautico Caboto di Gaeta nel maggio scorso. È la prima documentata biografia di Eugenio Perucati, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, frutto di una ricerca storico-archivistica che ha interessato non soltanto la figura di Perucati, ma anche un luogo così importante per la storia del sistema penitenziario e soprattutto delle vicende politiche che hanno caratterizzato in quell'epoca il territorio italiano. La ricerca della dottoressa Rosa Cirone, originaria di Ventotene ed ex funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche e archivistiche, è durata quasi 2 anni. Nel corso della presentazione sul Nautico Caboto di Gaeta sono intervenuti la dottoressa Rosa Cirone, autrice del libro, Lucia Perucati, una delle figlie di Eugenio Perucati, e il ricercatore e studioso gaetano Pietro Evangelista, che ha promosso l'iniziativa al Caboto di Gaeta. Di questi 3 personaggi ascoltiamo ora le interviste.
7: Pietro Evangelista, ricercatore, filatelico e organizzatore dell'evento che riguarda il libro di Rosa Cirone.
8: Certamente, mi ha fatto molto piacere che questo evento da me tanto voluto ed organizzato in collaborazione con il Comune di Gaeta abbia riscontrato esito positivo con il pubblico. L'importante è aver messo in evidenza la figura di un uomo. Vuole trasformare dei derelitti umani di ergastolani di Santo Stefano in persone, in esseri umani, e lui ha tanto seguito. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio tutti i partecipanti. Ho con Perucati al commissariato di Gaeta, così come ho detto anche in quella sede, arrivò anche mio padre, allora in polizia, e io ho sempre sentito parlare da mio padre, da mia madre, del commissario Perucati, e Lucia l'ho conosciuto personalmente anche perché abbiamo abitato vicino e mi ha visto crescere. Veramente mi ha fatto tanto piacere.
7: Dottoressa Rosa Cirone, titolo emblematico, Quel visionario di Eugenio Perucati, che dà appunto il titolo al suo libro.
9: Sì, visionario appunto perché Perucati è stato un antesignano della grande riforma penitenziaria del 75. Con i suoi metodi educativi ha considerato il detenuto quale persona umana e non ergastolano con fine pena mai. Quindi ha dato la possibilità di istruirsi, fare attività teatrale, di partecipare a quello che poteva essere il suo reinserimento futuro nella società. Perciò visionario, perché siamo negli anni 50 nel vecchio carcere di Santo Stefano e lui ha previsto una nuova riforma a distanza di molti anni.
7: Poi è avvenuta nel 75. E 3 anni dopo purtroppo è scomparso.
9: È morto il 3 maggio del 78. Ha avuto ottimi rapporti con le istituzioni di Gaeta e si è distinto sempre per le attività svolte nell'ambito appunto dei servizi di polizia ed è stato ricordato dalle altre istituzioni in occasione del suo trasferimento al commissariato di Catanzaro. Infatti nei documenti emerge proprio questo attaccamento verso la città di Gaeta e al suo territorio.
7: Lucia Perucatti è una dei 10 figli di Eugenio Perucatti. Che cosa si sente di dire, soprattutto ai giovani, dopo l'esperienza di suo padre?
10: Che devono veramente lavorare e lavorare soprattutto per gli altri, come ha sempre fatto mio padre. E quindi lui è stato di buon esempio per molte persone.
7: Lei ha visitato alcuni anni fa il carcere di Santo Stefano ed è rimasta annichilita, lo ha scritto, lo ha detto.
10: L'hanno distrutto per tutto quello che aveva fatto mio padre, il perché non ho mai capito, ma comunque il ricordo di mio padre rimarrà sempre, per tutto il bene che ha fatto agli altri, rimarrà sempre.
4: Radio Formia, riforma.
6: Semifinali a tinte formiane nella prima edizione della Summer Night Cup al campo San Paolo di Gaeta, completamente sold out. Il Royal Cicerone ha dominato il primo confronto battendo per 9-4 i Bolliti, protagonista il numero 10 Marotta, vincitore della Coppa Italia di eccellenza con il Venafro in Molise ed ex città di Formia, autore di ben 6 delle 9 reti dei gialloneri. Nell'altra partita di semifinali il San Pietro si è imposto agli Emicradis per 6-1 con doppietta di Saraniero, altri gol di Petronzio, Palazzo e doppietta di Conte. La finale della prima Summer Night Cup sarà un discorso che riguarderà le squadre formiane del Royal Cicerone del San Pietro 04-023. La finale domenica 21 giugno alle 22, dopo la challenge tutta gaetana per il terzo e quarto posto che si giocherà invece alle 21. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile.

tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone.

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.